0: Verstehe, dann frage ich.
1: Santa Lucia, Tante, Slombo, Seco, Milk, Rue, Maschete, Dio, Zerecchio. Santa Lucia, Tante, Slombo, Seco, Milk, Rue, Maschete, Dio, Zerecchio. Santa Lucia, Tante, Slombo, Seco, Milk, Rue, Maschete, Dio, Zerecchio.

0: Ciao, ciao, ciao, ciao. No, non mi sa che era più. Sì, però, come non lo avete fatto.
1: Già, dove sei stato?

0: agganciata alle mozzo eccetera da quale decado.
1: Scusa, stiamo facendo questa vita.

0: 12h56,
1: 12h58, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h56, 12h

0: Evet, Santos
1: abi. Kral.
0: Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos
2: abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet, Santos abi. Evet,

0: c'è stato un Samuel. C'è stato un Samuel, tu devi stare a prendere il cacciato di due salvo, c'è stato un po' nella mia fecchia di due.
1: Stavo in cacciato di due salvo.